a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchiage. Oggi il mio T-Max mi porta.

metà mondo sotto i piedi, ma l'altra metà mi schiaccia. Mi tiene fermo al suolo, le ginocchia sulla faccia. Strofino una lampada, so che c'ho tre desideri. È tutto bene una bugia che dico, poi voglio saperi. T'ho invitato.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rai Play Sound e ho l'infinito piacere di accogliere qui
1: E dillo,
0: Pierluca Mariti.

0: dai! Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori e ascoltatoru, in quanto siamo su No Name Radio.
1: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi, perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
0: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni, vieni in radio dopo Pasquetta. Beh, però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico, ma chi ce lo ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua. Quindi
1: eccoci
0: rallentati
1: qua.
0: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo...
1: Veniamoci incontro oggi.
0: Vita lenta, hashtag.
1: Vita lenta. E stavamo condividendo, prima dell'inizio di questa diretta, anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non
0: io
1: mangiavo
0: sì, io pure,
1: così tanto.
0: Beh, cioccolata, io, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e ho questo brufolone sul naso che in questo momento, not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Rena Rudolph, ma che meno male che non c'è la visual.
1: Fa simpatia,
0: fa sempre
1: poi possiamo
0: simpatia,
1: dire.
0: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
1: Uffa, e ne parleremo.
0: Di
1: quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone non sanno.
0: Dice, ma chi è?
1: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
0: Sì, sulle app.
1: Tu mi sei comico.
0: Sì, è vero.
1: Autore.
0: Sì, anche.
1: Conduttore radiofonico.
0: Certamente.
1: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
0: Ti rendi conto?
1: Ex manager in una multinazionale.
0: Pure quello.
1: E soprattutto amico.
0: Amico, ti sei dimenticata, giurista.
1: Ah, giurista pentito.
0: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
1: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
0: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
1: 2012.
0: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
1: Non ricordo, mentirei se ti dicessi che ho memoria.
0: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci bastava una bottiglia di vino e un lenzuolo,
1: parco degli acquedotti,
0: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti
1: no,
0: dico quella bottiglia me la dai in testa.
1: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica
0: ti rendi con la protezione, sì, pure sì, io sì. Certo, sono andato e purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso,
1: c'è il coppino rosicato.
0: Certo, I'm a murator. I'm a worker carpenter.
1: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale.
0: Tutto!
1: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera al riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
0: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX, che è in featuring con Kelsey Lu, John Glacier e Panda Bear, Daffodil.
1: E la sentiamo. It all started one summer night in
2: London. Couple years back. It was crazy. It was a beautiful female. All I remember is...

0: through the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
2: He's like,
1: rieccoci in diretta con Wunderkammer. Sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante. E devo dire, un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
4: Certo, vai.
1: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
4: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che diciamo domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello di lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E
1: alla Debord, perché noi siamo anche colti.
4: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che appunto, cioè, è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
1: mamma
4: noioso.
1: Mamma mia, ma grazie!
4: Mamma mia, già diventato noioso, basta!
1: Che fa da madrina incredibile! Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
4: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche insomma dovunque, canale 202.
1: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
4: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
1: no, spacca, io fanno.
4: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista Mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
4: I documentari di Tre Soldi,
1: belli,
4: ma che scherzi, cioè,
1: belli.
4: C'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masonica, adesso non mi ricordo
1: una di quelle.
4: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno, perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme. E
1: è vero.
4: Si perdono, invece è da recuperare.
1: Poi
4: oh,
1: è gratuito.
4: Questo canone lo paghiamo. Voglio dire,
1: famolo fruttare.
4: Famolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
1: Sciamannata. Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi invece affiderei, ma una prima serata, un festival
4: perché
1: di Sanremo.
4: No?
1: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti
4: andiamo
1: con
4: avanti.
1: Un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020 e poi torniamo.

0: E questo era l'ottimo Tutti i fenomeni con filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti, forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
1: Ma qualche cosa me la imbastisco, cioè allora diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
0: Storytelling.
1: A Milano si direbbe storytelling, io se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
0: Sai di non sapere.
1: So di non sapere, come diceva proprio quello. Socrate, e sono uno scam, sono una farsa. Sono l'imbroglio che questi tempi di poco approfondimento hanno fatto emergere. Cioè, in un'epoca di reel da 60 secondi...

0: come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè, lo devi sapere, cioè, più vai a scavare e più non c'è niente.
1: Com'è che si suol dire, tipo, in un mondo di ciechi ogni orbo è re, è in grande,
0: esatto.
1: Come uno di quei,
0: è quello, forse,
1: e io e te
0: sì.
1: Siamo gli orbi di questo,
0: noi siamo
1: mondo.
0: Gli orbi, perché obiettivamente sì, cioè, io non mi nascondo dietro un dito, perché è molto piccolo, non ce la farei. secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
1: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo, perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star, ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
0: Era veramente assurdo.
1: Era veramente assurdo. Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti come è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza.
0: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè, dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici: ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? Eh no, e qui uno si risponde: perché quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
1: troppe volte,
0: e racconta un te che è un po' passato. Cioè, è assurdo. Ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma, è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
1: Scrive uno spettacolo
0: nuovo, ho già iniziato a infilare un po' di, cioè, ce l'ho già, ho già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
1: sì.
0: Napoli città, vabbè, particolare.
1: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli, del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
0: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
1: no.
0: Cioè, mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo. Vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca.
1: No, basta sindrome di impostore. Sei un grande.
0: Come direbbe Tiziano Ferro.
1: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo. Ce lo puoi introdurre? Perché
0: certo. Allora, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè, più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho un grande amore per il soul, per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti. E questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. Vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me si applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
1: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
0: Sì, eccoci, io di Nina Simone, muovete, va!

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Marittimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer di Non Andrea.
1: Se non la amate perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200.
0: Che non è quello di
1: Non Andrea. Che non è quello di Non, ma qualcuno mi lo leggerà. Te lo immagini? Adesso che a quest'ora che ci sta, alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Ma che c'entra? Ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come se dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, che qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso, fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello, sentivo che ero anche abbastanza portato, e mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza, e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello, comunque ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto. dire.
0: Fortunato.
1: Sì, sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra?
0: Cioè,
1: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway, e dicono Broadway non ha aperto. No, Broadway era chiuso, torno da voi. Faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
0: No, no, è bella questa cosa, perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi ha molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava i Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
1: Mercoledì Adam,
0: esatto. Sì, io. Da quel momento, sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti, più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
0: Esatto.
1: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose e ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia
0: sì.
1: dire, ma Pierluca 80 anni ne avrebbe detto... Potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
0: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i capelli
1: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo,
0: bello,
1: è questo.
0: Bello, Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day In Day Out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
1: Oui.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissimi, densissimi.
0: Niente, manco da riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, beh, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella è la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva
0: da solo
1: alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita, in che direzione andare, quale binario scegliere, anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Ma tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso, non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi
0: e una riserva di strambi.
1: Una riserva di strambi, però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, la, come si dice, vestiti,
0: conformismo,
1: verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto, le hai dato retta, quello che dicevo, cioè a un certo punto dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione. però che in qualche modo, insomma.
0: Sì. No, è bello che sia diventata questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita. Non era previsto. Io volevo parlare dei gag, di cosiddette fregnacce. Mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta. E niente, è così, un po' esistenzialisti. Sarà sto ritorno dai vacanze, è colpa mia, sono sensibile, sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo, scusate, di nuovo.
0: No, su Noname si può dire
1: si
0: cacato
1: può dire
0: sotto.
1: Sì, sì, su Radio 2 su Radio 2 meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso, che mi riferivo a qualche,
0: ma dalla paura o era una reazione?
1: Sì, dalla paura. Si è cacata sotto un artista.
0: Si è spaventata.
1: Ma raccontavo una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, beh, poi si è cacata sotto. A ridirlo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di Rosalia.
0: Di Rosalia, esatto.
1: Puntata, la Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è a Milano, ma adesso anche Lady Gaga, oggi ho visto la storia, che ha annullato un concerto perché dice c'ho una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio, ma fatevi un vaccino.
0: Mettetevi
1: una mascherina. Mi sono fatto un sacco di vaccini quest'anno e ho fatto il Covid 6000. Cioè, praticamente,
0: questa è un'affermazione assolutamente non controversa, che non ti porterà assolutamente dei commenti negativi.
1: No, zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il Covid, non so qual è, ormai so così, Covid shot
0: richiamato,
1: sono stato da Dio, cioè siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera, tutta la gente attorno a me
0: cormalano,
1: con le ossa rotte, con le trombette al naso, e invece io sono stato
0: bene. Tu stai una crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: Neanche i vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid,
1: però,
0: illo tempore.
1: Però il 5G è rimasto.
0: Il 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto, io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. però pure io non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, Fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo pezzo di puntata e ascoltiamo della musica,
1: Ma la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato, vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca: che pezzo vuoi portare? Jamie XX.
1: E quanto quindi... sono prevedibile. Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non
1: anche
0: lo
1: quella,
0: so, non
1: quella.
0: Lo so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile, il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.
1: Menaglie.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di attivare
1: Wunder Carmen. Ay, la Carmen, la Carmen, come sta la Carmen?
0: È perché estamos hablando in spagnol.
1: Eso.
0: Dicevamo
1: che purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali,
1: ma Giada Arena è una gran chiacchierona come il sottoscritto, quindi appena parte la canzone dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
1: Sono in turno quando ci siamo noi, poi quando siamo noi, io oggi sono ospite ma mi sento già
0: plurale maiestatis
1: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, un fiato della musica elettronica, e già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece
0: non devo riaccendere i nostri microfoni.
1: Sì, ed eccoci qui, non eccoci qui.
0: Non ero affatto
1: non
0: pronta.
1: Affatto lì, alla prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via, così,
0: e così
1: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa,
1: sì,
0: sudata,
1: sì,
0: che rimetto riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho perso l'uso della parola.
1: Strabordante? O sempre Gabriele, più Spoleto, dimmi un po'.
0: Questa trasbordante simpatia.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
1: Vai.
0: È il fatto è che ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fatture

0: natura, grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
1: Già.
0: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
1: Giada, io vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna. So che non è neanche così venenza, però comunque,
0: Finché c'è,
1: finché sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico. Cioè, ci siamo incastrati in questo ruolo del
0: super
1: sono un
0: simpa,
1: clown, siamo
0: sì.
1: simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
0: Noi ce
1: siamo carne,
0: l'abbiamo.
1: siamo corpo, siamo
0: Siamo
1: fluidi,
0: caldi.
1: sangue. E muscoli, perché no?
0: Muscoli
1: Che vogliono
0: sodissimi.
1: essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere
0: Non
1: divertente.
0: c'è
1: Basta
0: niente
1: essere
0: da
1: quello
0: ridere.
1: divertente del gruppo. Che
0: Basta, basta,
1: fatica.
0: basta. No, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero. Perché poi a volte l'ironia porta anche
1: Ad essere sempre, capito?
0: trasparenti. Io vi parlo
1: Troppo.
0: tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la
1: C'era
0: cioccolata.
1: bisogno di dirlo?
0: Non
1: No, vabbè,
0: c'era
1: subito lo
0: bisogno.
1: diciamo. C'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle. E la gente, che simpatico, e mai, che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, tu devi diventare più misterioso di Luca, che voleva, devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, stai zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono
0: Ma
1: misterioso.
0: arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi: ma chi è questa
1: Oh, ehi, ma
0: persona? Ma
1: sei Pablo
0: perché?
1: Trincia?
0: Sono io.
1: Sono
0: Un
1: io!
0: avvertimento prima di
1: Quel
0: iniziare:
1: clown
0: sono
1: di
0: troppo
1: prima.
0: sexy.
1: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina e denaro. Non mi vedrete più. Dice Pierluca è misterioso, latitante.
0: Il
1: Chi lo sa?
0: misterioso P.M.
1: Sì, pubblico ministero.
0: Ma andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce le ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
1: Lagrima, ai.

0: Pantera Blu, lacrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wunderkammer con Pierluca Mariti.
1: Sempre perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo,
0: non ce la facciamo essere sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza, volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social? Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese, con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, o ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè portare la community a teatro, non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, ho scaldato, ho creato un dialogo,
0: anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, c'è cioè un patto che non c'è online nel mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come si pulivano le fughe, perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito. Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
0: devi pitosa, spillolare,
1: devi stare lì a fare sempre l'engagement, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowd work, la chiacchiera, è una cosa molto diffusa anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, cioè, appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto... dove volevo arrivare?
0: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per sempre, ma sta venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore al Cocoricò di Riccione di sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
1: però,
0: forse
1: ecco,
0: è meglio
1: diciamo,
0: così.
1: Diciamo che quando è tagliata male la roba, poi la senti. Ok?
0: Io con questo
1: io
0: messaggio
1: che faccio battute su le sostanze. Io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara de Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, siamo secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata, certo, del mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più la vetrina.
0: Sì.
1: Non tu, io, ma sì, in generale sì, no, siamo molto naturale. Più la vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio. E quindi inizi a pensare alle cose, come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di...
0: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate ad ascoltarli a teatro, dal fate vivo, questa... per favore, no? un esame di coscienza anche.
1: Ma sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè il qui e ora del teatro è irripetibile, prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, le app, rimorchi a teatro.
0: A voglia, a teatro. Pubblico selezionatissimo.
1: Tu dici, ci fa ridere la stessa cosa?
0: It's a match.
1: Ma questo è un altro progetto, poi ti racconto.
0: Vabbè, ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale siamo,
1: lo sei.
0: Io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
1: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling, cioè per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada, per favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, Sinapred, quello che volete, ci tengo.
0: Grazie, Sinapred.
1: Anche tu Giada, napretono.
0: Vabbò, a domani alle 18:30, ciao.

Con le altre faccio lo stupido.

Sex, sì. Sto quando studio e notte, e te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io te insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna.

Ho questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

Pensando che mi spavento non avere storie da raccontare, qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Dei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato o soltanto c'hai voglia.

0: Radio.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat 15, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Radio.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un bagno a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby. Ho due gambe su Bellucci, oggi contro Deminau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un bagno a

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

piace. Questo naufragare sempre, sempre ripetutamente nelle pallide lacrime tue. Spiace, ti ricordi che non ricordi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Lucky.
1: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sintassi?

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale la

più tempo. Ora l'ho speso per te, te. E non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi che non posso pensare?

mon amour. No.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì, io che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, vabbè, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco Gianluigi, puoi sentire.
0: Abbiamo qui, ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della finaccia, carriera.
0: Esatto. La finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo
2: allo stadio.
0: Sì, scontri allo stadio. Ed eccoci qua a ripulire.
1: A ripulire la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico alla vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a, immagino, mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi, cioè va bene?
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikTok

0: mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, no, noi rivendichiamo TikToker.
1: TikToker, beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di boh, una diciottenne
2: 18,
1: che fa
2: infatti, ce
1: dei
2: l'abbiamo.
0: Quando
1: gesti con
0: la
1: le
0: chiameranno per il fronte, lei dovrà
1: dovrà
0: ballare.
1: andare
0: Waiko, waiko.
1: Ed eccoci qua. Tra l'altro, mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma, è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi, che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
0: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da
1: È da
0: vedere,
1: vedere.
0: eh? È tipo la terra che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
1: Te ci stavo, io non ci stavo. Comunque, va invitato a voi che
0: Sta
1: siete
0: negli
1: della
0: Epstein
1: Lazio.
0: Files sta
1: Pure
0: roba.
1: Romolo negli Epstein Files,
0: C'hanno
1: sicuro,
0: tutti.
1: pure Roma, pure Remo, secondo me se va a legge bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma e quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo, capiamo.
1: Vediamo.
0: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a
1: Esatto,
0: fine
1: vediamo tra
0: ci
1: un'ora.
0: riserviamo.
1: Male che vada se meniamo dopo all'uscita, comunque fuori da
0: Esatto.
1: Via Asiago chi vuole può partecipare a questi scontri.
0: Scontri.
1: Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi
0: Da
1: piaceva?
0: morire,
2: Da morire.
0: certo.
1: King. Questo è Blue
0: Lui è Tyler the
1: World.
0: Creator. Scusate,
1: Due
0: devo
1: grandi.
0: interrompere.
1: No, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
0: Io ormai sono loro.
1: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io.

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni. Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. Non
0: so, secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo.
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no,
1: la
2: infatti
1: fa
2: allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
0: Esatto,
2: no?
0: Grande fraintendimento.
2: Allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi. Vai. Dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori, capito?
2: Perché loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, certo. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche, per esempio, nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa, spanna. Perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila, allà iniziano a contare in base a là so 5.600, poi dei qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo in quanto uomo, diretta nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state mandate, cioè, ma lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Dove gliel'ha fatta?
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale,
2: cuore,
0: primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra terra avrei,
2: pensavi,
0: detto l'etero basico è quella che si fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarte l'IQOS qua fuori.
1: Beh, ma infatti lei
2: allora non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sei, ti ritieni l'etero basico. Invece te... sigarettone, vale, quelle proprio pacchettone, t'ho visto, sì.
2: No, è che pure lì è molto, culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord.

0: appunto con l'etero basica, boccolo
1: Bionda,
0: biondo,
1: boccolo, esatto.
2: smart,
1: Sì. Texani ai piedi,
0: Però abbiamo detto, vabbè, ma
1: cappello.
0: qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più.
1: Siamo più alte di così, Mari.
0: Eravamo Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo.
2: Scaprezzemolo è The Gardaland, però. The
0: Allora,
2: Banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
0: Importantissimo, anche perché queste
1: cambio tutto.
0: sono potenziali clienti. Noi ci
2: Esatto.
0: stiamo un caso per strada. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
1: Il Gabibbo.
0: Sì, il
1: Tipo.
0: Gabibbo.
2: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
0: Facciamo
2: si suol
0: parlare
2: dire.
0: l'arte.
2: Lascio parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché parlo anche francese, da mitomane maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino, la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci, tornate con le aterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: ci
0: di
1: riguarda.
0: genere, tipo se
1: I
0: i
1: maschi.
0: maschi. Sta brutta. No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta, dice, ah, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: coi femmine,
3: comunque.
0: esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostre chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine. Cioè, veramente io che abbia memoria da che consumo, boh, i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte. Cioè, come tipo, qua mi sono scritta degli esempi. Veramente
2: Facci capire, fammi capire dove stai
0: ho
2: andando.
0: scritto tre esempi che mo che li
2: Prego.
0: leggo, veramente io mi vergogno, quindi forse ho
2: Mi lei
0: sbagliato.
2: sciro.
0: No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
2: Ok.
0: Da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe
2: Sì.
0: Cruciani. Dico proprio come padri e madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono
2: Forse lì ti è
0: fermata.
2: partita un po'.
1: Anche perché secondo De Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo,
0: Ma
1: secondo
0: infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa, hai ragione. Quindi devo mettere tipo una Belux contro
1: Esatto,
0: Steven
1: esatto.
0: Basalare. Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo, no, ma
0: Io
1: io
0: ogni
1: stavo
0: tanto me lo
1: pensando,
0: spizzo, fa
1: io
0: magari ride.
1: ce n'ho due o tre di questi miei, cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande...

0: parrucchieri.
1: Cosa li accomuna?
0: Sono i nostri
1: barbieri. Io ho la scuola dei barbieri di Ciampino.
0: Sappiamo
1: la
0: tutti a chi stiamo, a
2: parliamo
0: chi
2: di
0: stiamo
2: lui
0: riferendo.
2: Stasera vuoi fare l'amore?
1: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stanno facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
0: lui è un
1: sessuali.
0: Un pick up artist in tutti i sensi.
1: Ma che, possiamo spiegare cosa sono i pick up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste frequenze.
0: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se
1: di seduzione,
0: certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
1: Fantastica.
0: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi
1: con
2: silenzio.
1: Tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie di
0: con
1: contenuti,
0: delle tecniche che appunto partono,
1: come sedurre,
0: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè, perché comunque parte da lì, eh?
1: Ah, dalla morning routine.
0: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
2: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
0: sì,
2: tipo età elementare,
0: sì,
2: anche asilo,
1: educazione sessuaffettiva
2: e giochi da comprare. Fucili,
0: sì, fucili, pistole,
2: pistole, spari ai piccioni, iemeni,
1: sì,
2: ai cose, sì.
1: Minicicciolo, secondo me è un rito di iniziativa.
2: Iemeni a ciccio bello.
1: Minicicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia, cioè il rito di iniziazione. Quando lanci il tuo primo minicicciolo, sei un vero uomo.
0: Infatti la donna non può... e stelline,
1: e stelline,
2: donne stelline,
0: non potevi lanciare petardo, capito? E tu eri levate, tu sposta, tu
2: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il minicicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè,
0: ma
2: non so,
0: devono sempre esagerare col peperoncino e questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare
1: la banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno
2: questo zero. È uno spoiler, arriverà un video a breve.
0: Madonna, facciamo questa riflessione, cioè perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
2: Perché li rende più forti.
1: È un esercizio di virilità, è come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme, semplicissime, insomma,
2: in modo così facile da partorire. Poi, cioè, che fa?
1: Sì.
2: Questo ritorna alla megalomania. Cioè, comunque, loro devono essere
0: tutto
2: estremamente
0: ciò che vivono
2: precisi.
0: È comunque vissuto in quel modo lì estremo. No?
1: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
0: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
2: Dall'abanero in poi. Quelli
0: scala...
2: prima. Scala de Scoville.
1: Cinque fuochi, cinque fuochi. Sai,
0: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pian Calabria i semi, poi coltivo.
2: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma no, perché?
0: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potrei mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto.
1: Però poi non lo potevi raccontare.
0: Hai capito?
1: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché c'eravamo, sentitemi, dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' quattro, e poi raffinatissime.
0: Eh beh, però c'è un motivo.
1: Potete introdurre come se fossimo al Festival della Canzone Italiana questo pezzo, che è questo.
0: Ah, io controllo.
1: Ah, no, perché questo sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
0: No, perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
0: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
1: gente
0: ha dovuto
1: arida.
0: Parlare, ha dovuto
2: per
0: parlare.
2: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
0: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
1: Vicino Rieti?
0: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
0: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
1: Vabbè, prossima puntata Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I giardini di marzo, un grande cantautore nonostante.
1: Che poi a Roma abbiamo questa cosa che cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare.

0: il derby fuori da Roma, no? Perché dividi
1: sì,
0: proprio
1: è tribale.
0: Cioè, devi poi ascolta perché, cioè,
2: perché sono da Roma.
1: Tommaso Paradiso io non lo sento.
0: Cioè, capito?
2: Io sento solo Tommaso Paradiso.
0: Noi siamo di quelle che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
1: Ah beh, certo. È vero.
0: Se mio padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andava a casa dell'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè, ragazzi.
1: Scusa, quali sono i prodotti mediatici della Lazio? Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
2: Febbre da cavallo perché c'è Enrico Montesano.
1: Ah, è vero che è da Lazio.
0: E potevamo...
1: C'è poca rappresentazione, sottorappresentata come categoria.
0: Ci facevamo vedere sempre.
1: L'ennesimo problema.
0: No, ecco, potevamo ascoltare Lucio Battisti, potevamo
1: Tommaso Paradiso.
0: I nostri fratelli potevano farsi le potevano guardare Anna Falchi.
1: Il segno.
2: Potevano farsi le guardare Anna Falchi.
0: No,
2: questa è la costruzione della frase.
0: Come se non si capisse.
1: Solo film doppiati da Pino Insegno.
0: Esatto.
1: E non mi vengono in mente.
0: Sabrina Perilli era vietata.
1: Capito? Che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri. Ve lo giuro, sembra
0: Enrico
1: una cosa.
0: Brignano.
1: È da Lazio?
2: Beh,
1: davvero? È abbonato alla Lazio?
0: Sono allora. Quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
1: Oh, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che voglia dire.
2: Ha detto
1: dire.
2: Forza Lazio.
1: Ha detto forza Lazio, non lo so.
0: Papa è da Roma. Cioè, sai quando
1: questo Papa mega romanista, Timothée Chalamet da Roma.
2: Però Papa Wedil era da Lazio.
0: Ci avuto...
1: vabbè, però ho capito, poi è passato.
0: Ha detto, poi ci sono delle quote. Ha detto, i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale.
2: Così. Immagina il Papa dire
1: altro. Papa Wedil. È una frase che ha sicuramente detto.
2: A me mi hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha detto?
1: Potrebbe.
0: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio, è da Roma.
2: Facciamo delle card dei
0: Nancy
2: personaggi.
0: Brilli
2: da Lazio.
1: Nancy Brilli è conclamata della Lazio.
0: Sì, sì,
1: perché c'ha l'aria laziale, però non saprei dirti
2: perché
1: cosa.
2: È bionda.
1: Perché è bionda. Che nordica, non lo so, tipo. Però no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
0: certo.
1: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande Luva Chiotto.
0: Anche loro sono bravi in marketing perché,
2: perché
0: quando
2: loro dicono i turisti che vengono a Roma perché si comprano la maglia da Roma?
1: Sono americani, sono americani,
0: li agganciano.
1: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
0: È da Roma.
1: Secondo me è da Roma.
0: Roma.
1: È della Roma, però lo fa...
0: Tratti, io sono lombrosiana.
1: Come ribellione nei confronti del
2: padre,
1: padre
2: laziale.
1: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con le aerobasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: una
0: sui rapporti
2: risatona
0: tra i generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo fare.
2: Come si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo cioè, in questa trasmissione. Nessuno lo dice più da 100 anni almeno.
1: Nessuno l'ha mai detto.
0: Non so neanche cosa vuol dire faceto. Però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio. Mi sono andata a vedere dei commenti a dei video su YouTube, questo.
2: Okay.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito, questo su
1: prego,
0: YouTube.
1: Prego, perché quelli non li leggiamo manco noi, infatti. Quindi...
0: No, questo è favoloso e secondo me è semplificativo. Quest'uomo dice... originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri.
2: Sì, tutte, sì, è tutto, cioè, molto, robe... diciamo che poi però se il messaggio arriva.
1: Se
2: arriva.
1: Vedi quello che noi facciamo dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in... forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de... Ah vabbè, so io, dammi i diritti.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Di rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, questo, di base, non... gender pay gap confermato, sì, dalla loro
2: poi
0: richiesta di soldi.
2: Le frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ci vuole fare gioca mai. Diritti, questa ho detta io per primo.
1: Sì, sì, tipo io gli è meno ai gay. Io.
0: Registrato in SIAE, tipo, sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano, senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Una cosa che dicono.
0: Quindi è una rivendicazione di diritti, di soldi.
2: Di diritti, anche di identità, di genere, no? Quindi anche di sentirsi rappresentati.
0: E chi la prende male invece?
2: No, chi la prende male, devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo de... queste sono spie.
1: Quindi smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah, cioè, persone che conoscete che non
2: sì, sì, sì. Amici che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro? Ah, beh, dico
0: no. No, sto pensando a questi che parlano tipo, sai, col VAR, a mano davanti, sì, che non farsi sentire.
2: Certo.
0: Sì, sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta voce
2: e poi te guardano.
1: Questa la puoi mettere pure su un video.
2: Del gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
2: La frase è, mamma mia quanto sangue da questa che è femmina, sempre ricordo, siamo sempre lì.
0: No, è bello che comunque resta poi questa cosa de mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire anche un messaggio...
1: Se incollerebbe comunque.
0: Sì, sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma, sì, come si dice, monogamia, sì, non è... No, sì,
2: è un, secondo me lui voleva fare una... non etero.
0: Monogamia non etica.
2: Qui strani, guarda, ben fanno loro mo'. A fine te è uscita.
1: Qui fluidi.
2: Non si sa più che

0: Devi essere, fanno queste cose, queste mischiume.
1: Questo è quello che lei ha
0: Io praticamente
1: riprodotto.
0: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi
1: Hai già provato
0: sì,
1: prima,
0: ero fortissima.
1: Allora, sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente potrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jaxx del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: Be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le etero basiche. Prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare
1: Fare
2: questa
1: una cosa
3: esclusiva?
2: esclusiva,
3: Vogliamo
2: esclusiva
3: Giada Arena.
2: esclusiva Wunderkammer per la prima volta, due persone davanti a due microfoni. E, allora, un'annosa questione, anche questa. Tra il serio e il faceto, ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto che volevo condividere con voi. È l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
1: E recita bene.
3: Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Cioè, oddio, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
1: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz. E lei, con la sua saggezza, a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette, ovviamente non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto,
3: non dovremmo avere, esatto. In teoria
1: no, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi esatto. Loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque
1: ha ruttato, questo ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
1: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece, una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è cioè quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non te viene. E quindi no, ma ti giuro che
2: vale tutto, adesso, vale tutto. Vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica. Boh.
1: A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
1: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so
2: Beh,
1: se avete
2: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo.
2: L'etero basica.
1: You're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
1: Cioè, normalissimi, bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Ci siamo accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni, e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
3: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
3: solo noi, in realtà, loro rispondono delle
1: e
3: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati casa, tipo, vabbè, la foto ce fa. Ma famo noi, regà, mettetevi tutti
3: belli che sto con gli amici loro.
2: Quindi è tanto così dall'ordinanza restrittiva.
1: Esattamente.
2: Sì. Okay.
1: Salutiamo.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto
1: malate,
0: delle stalker. Non voglio legittimare malate questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Io ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo, bello todo, essenziale.
1: È molto San Lorenzo.
0: Todo. Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisti averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto,
1: certo,
0: dei piedi, che è un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, i tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico, dopo ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck,
1: sì,
0: ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da Roma.
2: Si può,
0: non
2: rifiutiamo.
0: Si può. Rifiutate si può. La Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io già lo famo.
1: C'è anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo. Sono soldi infiniti.
0: Soldi infiniti.
2: Soldi infiniti.
1: Ma la vita nostra già.
0: Cioè. Soldi infiniti. Poi questo... Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a farmene venire, ne è uscita una.
1: Peccato.
0: Perché sapete che io qui avrei vacillato?
1: Sì?
0: Io forse lo voglio.
1: Io recentemente
0: Botox.
1: Ho visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa parolaccia?
0: Sì, sì, si può dire su Instagram. Che comunque è peggio dei replay.
1: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, cioè era un ragazzo che becca questi due pischelli, fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a pensarci
2: no,
1: seriamente.
2: No, deve essere serio, se no mori.
1: E
2: certo,
1: quindi, esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però fra, so 2 milioni. Poi mi faccio il
2: poi
1: laser.
2: Faccio il laser.
1: E allora poi quello gli risponde ancora:
0: non
1: tu
0: puoi fare.
1: No, laser tu puoi fare, se no. E no. Però era tutta una diatriba. Vabbè, però fra 2 milioni.
2: Mi metto sempre a maglietta.
1: Ah, casa armare a Freggiane davo. Però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va armare.
0: Ma il rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Della Roma.
0: Ah,
1: Roma.
0: Ecco, perché dicevo, è su questo.
1: E alla fine comunque rinunciava, eh?
0: Povero. Ma perché... Oddio, per Dio mio, io non lo so, io sono facilmente corruttibile, questo lo dico in radio, se qualcuno mi vuole corrompere, ma magari, ditemi quello che devo fare per prendere
1: per 50 euro e 2 sigarette.
0: Ma magari, sto già là a prenotare appuntamento per farmi ritratto del Licanio.
1: Ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1000 euro faresti, poi alla fine è tipo, ma tu per 100 euro ti faresti, fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50 dovrei.
0: Bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, seri.
1: Io questa l'accetto.
2: Io pure.
1: Questa l'accetto.
0: Vedi, perché qua...
2: No, io vorrei condurre Gurulandia senza... Cioè, voglio solo fine. Condurre Gurulandia.
1: Cioè. Non era una sfida la tua, era una possiamo... dichiarazione di intenti.
0: Posso fare un appello agli amici?
2: Posso
0: di
2: anche avere gli hangover?
1: I fan.
0: Cioè. I fan, amici che ci
1: posso
0: seguono.
1: Posso bere e poi condurre Gurulandia. Faccio tutto in
2: ubriaca, però.
0: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto Bodde Corsa prima mentre stavo venendo qua. Adesso... andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo prima, così andiamo, poi metto la canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto.
2: Grazie.
1: E questo è un grande onore. Perché
0: e fino a qua a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente numerosissimi. Ovvio. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine io ve la butto lì, perché questo è anche uno spazio promozionale, sì. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare, facciamo, da promuovere.
1: Siamo un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine. Perfetto. Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mesi.
2: No, ci servono contenuti.
0: Infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, engagement, che così l'algoritmo
1: pubblicata a galla, serve... post in collab tutto.
2: Perché abbiamo il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci serve.
1: Calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
0: Cerchiamo di uscire presto, cerchiamo di uscire. Poi un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, te prego.
1: Ora dopo andiamo, mo subito salutiamo e andiamo a cercare.
0: Facciamo pubblica subito.
1: Se gli airdrop.
0: Comunque io vi saluto con... un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine quindi non è...
1: Onore
0: di...
1: al gemellaggio.
0: Onore al gemellaggio, è vero, effettivamente anche
2: quando
0: questo.
2: Quando gli pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula perché io sono di Torrevecchia. Il mio presidente è Califano. Scusa, Isadora, sto dice salutiamo.
2: Salutiamo mai.
0: Ciao. A domani, grazie mille.
1: Ciao,
0: Valeria,
1: grazie,
0: e Maria Chiara.
1: Ciao.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu aumentare.

Certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

Radio. Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascino

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

no, no.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a

parlano. Ed ho di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

0: darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te.

No, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

noi non conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

non sa cantare. Te due a crede di farli intellettuale. Te due a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: Ero
1: quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato tra virgolette,
2: sì,
1: far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo,
1: sì,
2: assurdo questa roba.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.